bronca marco, pollano di giorno, sempre d'intorno e in giro sta. Milor cucoina con un barbiere, vita più nobile non si fa. La la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettine, lance de forbici, hanno comando tutto qui sta. Lance de pettine, lance de forbici, hanno comando.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, qua la parrucca, presso la barba, presso il biglietto.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

branca tutto la notte il giorno sempre d'intorno in giro sta minor cucoina con un barbiere vita più nobile non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettine, lance de forbici, hanno comando tutto qui sta. Lance de pettine, lance de forbici, hanno comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, qua la parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro. Sono qua.
1: Figaro.
0: Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro su. Quando prontissima sono per due finestre tra qua, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, a ti portola, ti portola, ti portola, non mancherà, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela, darela

cavar tutto la notte il giorno, sempre d'intorno e in giro sta. Milor cucoina con un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettine, lance de forbici hanno comando tutto qui sta. Lance de pettine, lance de forbici hanno comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, questa barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro, sono qua.
1: Figaro,
0: sono qua. Figaro qua e Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su e Figaro giù. Quando prontissima sono di quel ministro di Franco. Dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Abro Figaro, bravo, bravissimo. Abro Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Darelo, darelo, darelo,